0: Aponche anankrantia e chese we di omrunya o fini sa
1: ubenye bi e wo agrochemical shop BMO.